Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g

Que manda chai já estar, que mangue chite robus. Tem le xindan que belo ra mangue chite robus. Oi di da la la e ti di di da li da ta la. Ai di da ta la la e ti da di di di da ta. Oi ti na la e ti da ta la la. Oi di ta la e ti da di di ti na la.

e naschi con ognuno se si sposa, e a sa gente retta non li dare, devo che tu esamma te si

Piano, disse la lea, piano piano, che la bone di nuova, che riposta.